paura di innamorarsi troppo, non disarmarsi per non sciupare tutto.